Ushala wambe iko matata. Ushala wambe iko matata. Ushala wambe iko matata. I feel very sad, mama. Here we go.